Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Pino Morelli On Air. Vi attendo ogni mercoledì con i miei soliloqui musicali e altre amenità. Ogni mercoledì dalle ore 23 e in replica il venerdì dalle ore 9. Pino Morelli On Air.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Showbizer,
1: Dream Pop,
0: Manchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

scusami, scusami, sì. Ho sparato agli uccelli con la Condor. E scusami, scusami, sì. Ho giocato troppo a Medal of Honor. Scusami se porto ancora.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Stai ascoltando Radio Start. Rimani con noi.

affinché i miei pensieri bambini diventino sogni. Dovrò cantare con le onde, spiare tra gli scogli.

だとけ、il mio cuore si confonde col maestrale、sono pene, sono sabbia

quando mi sono tuffato nel mare, non ho capito più nulla. Ho sentito il buio fresco e il tuo ricordo che mi cura.

0: Britpop, Britpop, Showgasm, Showgasm, Dreampop, Dreampop, Madchester, Madchester.
1: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Salve a tutti da Tiglio e Carlo, partiamo con una nuova puntata di Radio Linux, naturalmente su radiostart.it come ogni sabato alle ore 12.30. Inizialmente ricordo che questa puntata, così come le altre, la potrete risentire lunedì mattina alle ore 10.30, c'è la versione podcast sul sito web radio radiostart.it. E ovviamente c'è anche la versione video, peertube.1 è il punto di riferimento, cercate Radio Linux, oppure su YouTube appunto c'è Radio Linux. In questa puntata che è abbastanza, diciamo così, strana. Parliamo di una versione, di una distribuzione che noi seguiamo da parecchio tempo che si chiama Makulu Linux. Perché? Perché questa distribuzione esce una versione che è dedicata esclusivamente all'intelligenza artificiale e ovviamente in realtà è una distribuzione Linux su cui viene aggiunto l'elemento dell'intelligenza artificiale, ma l'intelligenza artificiale in questo caso è proprio parte del sistema integrante e cerca in poche parole di andare a favorire l'utilizzo da parte delle persone comuni appunto dell'intelligenza artificiale, un utilizzo attraverso appunto una distribuzione. Ora sapete bene che di solito l'intelligenza artificiale se ne occupa Carlo, ma Carlo in questa settimana non c'è. E quindi inizialmente me la sono vista un po' io e cerco di farvi capire insomma quello che ho capito, perché è una distribuzione interessante, diversa dalle altre. E prima di tutto come punto di riferimento per chi si vuole avvicinare a questa distro molto molto particolare, c'è sia la versione su distrowatch.com e poi c'è anche il sito makululinux.us dove potete fare anche il download della relativa ISO. Io ho fatto il download della relativa ISO, ho scritto l'ISO con Etcher. E ho provveduto ovviamente all'installazione. In realtà non richiede chissà che dal punto di vista appunto della RAM e nemmeno insomma dei processori. Potete farlo tranquillamente con un i3, io l'ho fatto con 8 giga di RAM, però insomma non è quello l'elemento. L'elemento interessante è che appunto è una distribuzione che ha poi una base diversa rispetto alle altre versioni che sono uscite di Makulu, perché si basa su Debian. In realtà poi io sono andato a guardare i repository di questa distribuzione particolare, la base sì è Debian, ma è anche legata a Linux Mint. Infatti se non sbaglio, ci ho messo un po' a capirlo, la base è Cinnamon, poi ovviamente rimartellata a dovere da parte del leader del progetto di Makulu. E quindi potete visitare per saperne di più il sito makululinux.com oppure .us. Io ho provveduto appunto all'installazione che è un'installazione molto semplice, appunto si chiama Welcome to Intelligenza Artificiale OS Debian, quindi la base anche qui viene rincarata come una base Debian, ma secondo me ci sono pure elementi di Linux Mint perché nei repository è presente anche Linux Mint. Ovviamente dovete andare a scegliere come al solito la città, il relativo fuso orario, mettere l'account di utente, cioè col nome dell'utente e la relativa password, e poi dovete installare il relativo appunto GRUB in casi particolari. Comunque, insomma, dato che avete un solo hard disk, se la fate su un qualunque tipo di hard disk SSD, l'hard disk si chiamerà Dev SDA, ma ve lo farà vedere lui, quindi non è un problema. E poi, ovviamente, dovrete scegliere anche la relativa lingua, la relativa tastiera, come abbiamo detto già in precedenza. Nel momento stesso che l'installazione termina, vi dà la possibilità di poter procedere appunto all'aggiornamento. Aggiornamento che in molti casi è un aggiornamento anche abbastanza semplice, perché
si appunto presuppone che il pacchetto Synaptic o gestore dei pacchetti sia già in funzione con una rete collegata con il cavo oppure wireless, dipende dalla vostra necessità. Però la parte interessante dell'aggiornamento è che vi dà la possibilità di aggiornare l'intelligenza artificiale che guida proprio tutta la distribuzione. È l'intelligenza artificiale che si chiama Electra, quindi Electra AI, e vi chiede proprio, vi fa la domanda se volete effettuare l'aggiornamento oppure se volete utilizzare la versione corrente. Quindi già è presente l'intelligenza artificiale, qualunque sia la vostra scelta, però al termine potete fare l'aggiornamento oppure no. Io l'ho fatto, quindi ci sarà l'operazione di update. Poi, sempre nell'ambito dell'aggiornamento, vi dirà qual è il tipo di kernel che viene utilizzato. Nel mio caso era il 6.12.96 specificato appunto per Debian 13 e riferito a AMD 64. Poi quali sono i driver che vengono aggiunti nell'ambito della stessa distribuzione se avete delle schede Nvidia, e quindi vi cercherà appunto i driver necessari per far funzionare meglio le vostre schede. E poi praticamente vi dirà di effettuare appunto l'installazione ovviamente di questi driver, vi chiederà se volete utilizzare Time Shift per quanto riguarda il salvataggio dei dati, quindi perché Time Shift vi fa proprio le copie del vostro hard disk nel momento in cui lo state utilizzando. Anche qui dovete fare un ragionamento in base al vostro processore, RAM, velocità del computer e così via della rete, e poi vi farà un'operazione, diciamo così, riassuntiva con il check della GPU, del check della CPU, e poi vi cercherà appunto se avete la necessità di magari installare anche un firewall. Inoltre è presente in questa distribuzione la possibilità di installare i pacchetti Flatpak, perché c'è proprio il gestore appunto dei pacchetti, e quindi questi verranno installati dopo l'operazione di update e quindi di upgrade. Tutto verrà fatto in un modo un po' strano, nel senso che vi si aprirà proprio un terminale davanti. Io per quello vi dico ogni tanto andatevi a vedere la presentazione con gli screenshot, perché effettivamente forse è più facile a capire con gli screenshot che a dirlo, anche per me che insomma sto cercando di illustrarvi quello che ho visto, non è assolutamente semplice. Però insomma tutto verrà fatto attraverso degli screenshot. Questo modo di fare ricorda un po' le distribuzioni tipo MX Linux e così via, quindi bene o male siamo là. Poi, altro elemento interessante, vi chiederà di installare i codec, come ho detto prima, però questi codec verranno specificati come Meta Codec, quindi qui si nota anche il fatto che non è presente soltanto il repository della Debian, ma anche il repository di Mint, perché altrimenti non ci sarebbe questo. E quindi poi si procederà all'installazione di tutto ciò. E quindi avremo una distribuzione normale come altre, però una distribuzione basata su Debian con uno stile che ricorda fortemente Windows, un po' tipo lo stile Windows 7, qualcosa del genere. E poi però c'è tutta la parte relativa all'intelligenza artificiale, quindi vi darò la possibilità di utilizzare l'intelligenza artificiale per chattare, per utilizzare vari tipi di modi attraverso una GUI oppure attraverso il relativo terminale e così via. E come ho detto prima, una distribuzione molto particolare, infatti questa versione proprio di Makulu Linux si chiama AI, Intelligenza Artificiale OS, ed ha come base, ripeto, Debian, quindi io
Utilizzando il tutto, io avevo circa 10 GB di RAM, ne avevo impegnati facendo tutte queste operazioni, aggiornamenti e così via, circa 2 giga e 8, quindi bene o male, insomma ci stavo tranquillamente, con 8 giga ci basta e ci avanza, però in realtà poi se ne avete di più, beati voi perché con quello che costa. Poi sono andato a vedere un po' i software che sono presenti nell'ambito di questa distribuzione. Anche qui ho notato delle cose un po' strane, nel senso che il browser di default di questa distribuzione è Firefox, ma in realtà c'è la possibilità anche di utilizzare Google Chrome, quindi per motivi che a me insomma sono ignoti, può darsi pure che sia legata alla questione, anzi sicuramente sarà legata alla questione dell'intelligenza artificiale, però c'è la possibilità di utilizzare appunto anche Chrome. C'è il software che troviamo in tantissime distribuzioni legate a Mint per la creazione delle applicazioni web e c'è ovviamente anche Transmission per quanto riguarda i torrent, quindi bene o male ci sono software che troviamo in altre distribuzioni. La parte più, diciamo, un'altra parte interessante è la parte relativa alla produzione audio-video. Quindi abbiamo Rhythmbox, che è presente in qualunque distribuzione Debian o GDD, poi VLC, lettore multimediale, e poi c'è anche appunto Hypnotix, che come software secondo me è veramente una bomba, perché vi dà la possibilità di vedere tantissimi canali televisivi, tantissimi appunto canali che magari non ne avete a conoscenza e quindi si collega e funziona tra l'altro molto bene, molto stabile, quindi c'è Hypnotix a condire il tutto. Poi Suite Office poco o niente, c'è Libreria che praticamente dovrebbe utilizzare diciamo la possibilità di leggere i documenti, se non sbaglio, EPUB e gli ebook reader e PDF, e poi c'è semplicemente un programma per quanto riguarda la scrittura dei testi. Poi, altro elemento interessante, c'è una finestra riepilogativa che si trova nelle impostazioni di sistema, che vi dice da dove sono, diciamo, da dove vengono i software e se ci sono dei problemi, questi li va a rimuovere e a, diciamo, correggere. Quindi, sotto questo aspetto, Makulu, Linux non lascia niente, al caso. Però, ripeto, qui è anche interessante vedere che il principale repository che viene utilizzato e quello di Debian, tant'è vero che fa capo a devdebian.org, mentre l'altro mirror che viene utilizzato è quello che ha a che fare invece con Linux Mint, package.linuxmint.com, e sono qui le origini del software che anche mettono in evidenza questo. Io dico pure che sarebbe interessante vedere, io non penso che sia però presente, se la base di questa distribuzione ha a che fare con Linux Mint Debian Edition oppure Linux Mint legata a Ubuntu, francamente non l'ho capito. E poi altro elemento interessante è quello che riguarda un po' la diciamo, gestione dei pacchetti che viene fatta attraverso Synaptic, quindi qui ancora di più Debian, e poi c'è il gestore delle applicazioni. Io ho controllato, anche se prima dicevano che non era vero, però c'è anche la possibilità di utilizzare i pacchetti Flatpak, per cui è un qualcosa in più. Tra l'altro abbiamo un programma che dà la possibilità di utilizzare un software per impronte appunto digitali. E poi ovviamente c'è la configurazione guidata e così via. Allora, per quanto riguarda la distribuzione, è una distribuzione particolare. Sicuramente non è una distribuzione dedicata a tutti, però è una distribuzione che molti attendevano, perché molte volte Makulu, noi ne abbiamo parlato tantissimo in radio, ha come base Ubuntu che si porta dietro diciamo le sue scelte, perché secondo me non è nemmeno una questione di problemi. Ubuntu sceglie di fare così, quindi ognuno a casa sua fa quello che gli pare, come si dice, e quindi Makulu era un po' legata, anzi è legata a Ubuntu. Invece in questo caso la base è Debian e questo è anche un sospiro di sollievo per molti utenti che vedono questa
possibilità, come la possibilità di avere una distribuzione più veloce, perché in certi casi la Debian è più veloce di Ubuntu. È una distribuzione dedicata a tutti? Non lo so. Penso che sia una distribuzione che sicuramente per chi vuole conoscere l'intelligenza artificiale, anche se poi per esempio proviene da altri mondi, altri sistemi operativi come Windows e anche macOS, sarebbe interessante che se andasse a guardare, perché effettivamente dà degli spunti su come funziona l'intelligenza artificiale, intesa come sistema operativo, inteso non come a plugin aggiunte all'interno del sistema operativo. Qui, da come ha lui idealizzato la distribuzione è legatissima appunto all'intelligenza artificiale. Quindi, se vi interessa quello che ho detto e se siete incuriositi, vi do due consigli. Innanzitutto andate a vedere gli screenshot che io metterò la sera, non so quando, però insomma entro il sabato di questa distribuzione. Due, scaricatela e provatela, perché tanto anche live potete vedere come funziona. Se magari vi interessa l'argomento, perché credo che interessi molto questo argomento, andatevi a installare Makuru su una partizione oppure su un hard disk esterno, insomma, dove volete, e provatela, perché magari potrebbe interessarvi questo modo, diciamo, diverso di concepire l'intelligenza artificiale. Quanto prima Carlo darà il suo parere, il suo contributo, oggi non c'è, quindi me la sono vista io dall'inizio alla fine, però ripeto, io nell'ambito dell'intelligenza artificiale ho molti limiti perché curo, diciamo, altro. E allora, quindi mi ripeto ancora, o da distrowatch.com, c'era proprio il link che vi porta a questa versione, e tra l'altro è sulle prime pagine proprio di distrowatch, oppure potete andare su maculinux.com oppure maculinux.es, là ci sono tutte le informazioni relative al caso. Adesso invece vediamo quello che sta succedendo nell'ambito delle distribuzioni Linux, perché ne sono uscite diverse, quindi diversi aggiornamenti rispetto a alcune che io avevo trattato tempo fa e secondo me vale la pena seguire perché sono veramente interessanti. Una è Mabox. Mabox è Linux, è una distribuzione che proviene dal mondo di Manjaro. È uscita la nuova versione 26.07 ed è una distribuzione che veramente graficamente è eccellente, si basa su OpenBox, quindi effettivamente è leggerissima ed è utilissima anche per i PC datati, ma secondo me non solo. Base Manjaro, che ovviamente si lega a Arch Linux. E comunque procedura di installazione molto molto semplice, quindi io vi consiglio di andarvela a scaricare e a provare, ricordando che sembra, io francamente ho guardato, non sono riuscito a trovare dati, però sembra proprio che Arch abbia posto un freno a Aur, a problematiche che riguardavano malware, eccetera, eccetera, che erano riusciti a propagarsi nell'ambito di questa versione del sistema operativo Linux, quindi sto parlando di Arch, quindi i problemi dovrebbero essere stati risolti e comunque ripeto, Mabox è una ottima scelta. Tra l'altro è uscita durante la settimana una nuova versione appunto di Arch e anche una nuova versione di Puppy Linux. Puppy Linux è la distribuzione leader, era la distribuzione leader nell'ambito delle pennette USB, hard disk esterni, utilissima per i computer datati e ci si poteva veramente fare di tutto. È uscita la nuovissima versione che ha come base Debian, quindi Trixie, la base 64 bit. Io per scrivere la penna USB, magari ve le porrerò nelle prossime settimane perché l'ho provata, anche se poi non ho avuto modo di approfondire. E ho utilizzato Ventoy, quindi funziona bene, mentre in realtà ho avuto molti problemi sia con Etcher e addirittura anche con DD. È un po' strano questo, perché Puppy Linux era tutto il contrario. Loro danno come, diciamo, danno come software utile per scrivere le immagini, Unite Boot In, che è un software direi anche abbastanza vecchio.
E poi anche per chi utilizza Windows, Rufus, io Windows non lo uso, per cui non potevo appunto provare. Comunque ho risolto utilizzando la nuova versione di Ventoy, quindi se vi capita andate a vedere Pappy Linux, magari vedremo nelle prossime settimane di approfondire questo argomento, perché è una distribuzione secondo me che merita. E invece poi c'è una ottima notizia per quanto riguarda coloro che sono appassionati di NetBSD, perché è uscita la nuova versione. La versione è uscita proprio qualche settimana fa, la versione 11. Perché è interessante NetBSD? NetBSD è interessante perché copre tantissimo hardware che tra l'altro è stato abbandonato anche dalla Debian e da altre distribuzioni Linux. Qui ci sono delle versioni sia per quanto riguarda l'immagine USB, ma anche DVD o CD, per esempio per i FAT32, i386 e addirittura anche per i PowerPC. Quindi se vi interessa il mondo di NetBSD, che è un BSD che fa parte insomma di quella triade NetBSD, OpenBSD e FreeBSD, andate su netbsd.org, scaricatevi l'immagine e magari provate questo sistema operativo, che tra l'altro vorrei farlo pure io, però per adesso non ho possibilità e né tempo, perché è un mondo un po' diverso, però è sempre un mondo libero, sempre molto legato all'open source e al free software. Alcuni dicono che insomma è un cugino dei BSD di Linux. Linux è una versione diversa rispetto appunto ai progetti BSD, però insomma sono affini in molti argomenti, quindi anzi anche molto software si trova sia da una parte che dall'altra. Per cui questa è una, secondo me, un'ottima occasione, magari se qualcuno ha un computer vecchio di 386, per sfruttarlo, andare a provare questa nuova versione di NetBSD, che troverete a netbsd.org. E poi ci sono altre notizie che girano che riguardano sempre il mondo dei sistemi operativi. In particolar modo c'è Haiku, come sapete benissimo dal sottoscritto, è stato provato qualche centinaia di volte. Tra l'altro l'avevo installato su un vecchissimo EPC del 700 701 di tantissimi anni fa, sembrava funzionasse bene. Adesso la situazione si è evoluta, io per la verità l'ho lasciata un po' da parte, non ho hardware su cui provare. E perché è interessante? Perché Haiku ha ricevuto l'autorizzazione di fare il porting di Firefox, quindi del browser, su questo sistema operativo. In realtà esiste già una versione di Firefox che si chiama però Ice Weasel, che è un'altra cosa, però insomma è legata a Firefox, e in questo caso però si può utilizzare il marchio ufficiale. Ora, Haiku non è una distribuzione, è un vero e proprio sistema operativo che proviene dalla storia, sistema operativo che è stato riscritto da zero partendo da BIOS, forse qualcuno di voi se lo ricorda, e sistema operativo che è velocissimo e che tra l'altro usa in maniera diciamo incredibile il processore, RAM e così via. Quindi effettivamente è un progetto da provare. Il problema è che sono da tantissimi anni in beta e non sono mai arrivati a una versione definitiva. Io spero tanto che ci arriveranno. Appena ci arrivano, io sicuramente la installo su qualche macchina, appunto la Haiku. Il problema però è che deve essere stabile. Sembra che adesso si sta andando verso una diciamo soluzione, perché il browser era una vera e propria croce e delizia di Haiku, così poi anche il file manager, e quindi ci sono dei problemi che sembra adesso possano essere risolti. Qui ci sono anche questioni di carattere economico, problemi di carattere economico. Staremo a vedere cosa succede. Appena ne saprò di più vi farò sapere. Invece c'è un altro tipo di software di cui tra l'altro ho dimenticato di parlare la settimana scorsa, che è un browser web, che però è un browser web molto personalizzato, che si chiama Firefox
Fire Dragon. Fire Dragon è stato rilasciato in ultima versione e tra l'altro il browser che trovate per chi utilizza distribuzioni legate al mondo di Arch su Garuda Linux. Questo browser che almeno da quello che ho capito io è passato su Firefox, perché prima era proprio legato a Flurp, che è un ottimo browser presente, mi pare, di origine giapponese. E comunque c'è proprio la nuova versione che è presente sul progetto Garuda. La versione è il numero 13 ed è stata completamente ricostruita per essere adeguata appunto a quel tipo di distribuzione, ma penso che si possa utilizzare anche su altre distribuzioni Linux. Quindi, come vedete, tantissime novità da stare dietro. Se avete voglia, fatelo, perché tanto tutte le notizie, bene o male, le trovate su distrowatch.com e i link riferiti a tutto ciò di cui vi ho detto precedentemente. E siamo arrivati al termine di questa puntata di Radio Linux sotto il sole cocente e con i nostri computer che esplodono per il colore, mentre voi, spero, state al mare o vi state divertendo. C'è qualcuno come me, pazzo, che sta facendo il programma e vi sta facendo, cercando di fare un po' di informazione su un mondo libero, quello del sistema operativo Linux, che è in alternativa a ciò che vi propina la Microsoft o la Apple, o Apple come si dice, e poi cerca anche di magari fare dei video dove spiega quello di cui parla. E i video di Radio Linux li potete trovare su peertube.1, che sarebbe il Fediverso. Tra l'altro siamo presenti anche su Mastodon.1 e anche su Livello Segreto, e ovviamente c'è anche la versione di YouTube, naturalmente, di questa puntata così come delle altre su il web. Quindi basta che cercate su YouTube Radio Linux, ci mettete la data e vi esce il tutto. Ovviamente, come al solito, tutto intorno, bene o male, il sabato, dipende anche dai nostri impegni e dalla calura estiva che c'è qua in giro, che è veramente tantissima. Allora, Attilio e Carlo vi salutano, vi danno appuntamento la prossima settimana. Vi ricordo anche la replica di lunedì mattina alle ore 10.30. E vi ricordo anche che questa puntata, così come le altre, sarà disponibile nella sezione podcast di radiostart.it. Quindi Attilio e Carlo vi salutano, anche se poi in questa puntata Carlo non c'è, e vi danno appuntamento la prossima settimana per una nuova puntata di Radio Linux. Ciao a tutti!

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite, tolti gli ormeggi e la zavorra, sono partite. A guardarle sono quasi immobili, lune piene contro il cielo chiaro, e l'uomo che le sorveglia adesso non è più sicuro se veramente sono mai partite oppure sono sempre state lì, senza legami, colorate e immobili così.

cominciato tutto, chissà. Anche noi, con le mani puntate al cielo, abbiamo inseguito e perso le tracce del loro volo. Anche noi, nelle nuvole del pomeriggio, nei pomeriggi delle città, ma chissà dove è cominciato tutto.

lasciano tracce percettibili, le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite sopra gli indù.

Sì.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

trying to think of the right thing to say.

0: Globster presenta Philander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start.
1: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova puntata di Philander con Globster, un mix di 90 minuti che vi aggiorna sulle nuove uscite discografiche in ambito di musica elettronica sperimentale. Cominciamo il nostro viaggio sonoro da Copenaghen con Micaela Turcherová. Sumum è un 12 pollici in edizione limitata a 200 copie per l'etichetta della Repubblica Slovacca Mappa. Il brano che faccio girare intitola Mesi.

da Chicago Sappas. Grace, 4 files pubblicati dalla Lost Recordings. Ho scelto la versione Ambient Mix.

torniamo a Manchester con Leo, Cicada Burnt, Long Plane pubblicato dall'etichetta di Los Angeles Ick Oil. Facciamo girare Cicada Burnt.

andiamo in Germania con Ghost Dubs Damaged, 12 files pubblicati dall'etichetta inglese Pressure. Ho scelto Undone.

da Barcellona Nuin Swerved, 13 files pubblicati dall'etichetta di Berlino 3XL. Ascoltiamo Sit Go featuring Renz Nero.

Rata corrige, ti chiedo scusa, ho sbagliato, ho annunciato il brano seguente. Questo è Rafa.wave dall'Inghilterra e The Soft Machine sono quattro nuovi files pubblicati dall'etichetta del Galles Incursion Audio. Quello che state ascoltando è Front Disaster.

0: Questo è Nguyen da Barcellona. L'album è Swerved, 13 files pubblicati dalla berlinese 3XL. Il brano che ho scelto è Sit Go featuring Renz Niro.
1: You know that I try.

Siamo in Giamaica con due nuove uscite, due nuovi album di Dennis Brown. Il primo che ascoltiamo è In Action, 17 files per l'etichetta di Nashville Prestige Elite Records. Questa è A Little Bit More.

da Bellingham Bear McCreary, da Singularity Eclipsis, 15 files pubblicati dalla Sparks and Shadows Records. Ascoltiamo Eye Forever featuring Brendan McCreary.

da Los Angeles Patrick Belaga. Solar Kelf, 9 files pubblicati dall'etichetta di Berlino Pan. Ho scelto Tri Meld.

Torniamo in Inghilterra con il duo New Arcades. A Night to Reflect. Disponibile in CD, LP e files su Bandcamp. Ascoltiamo Daybreak.

duo DP6, Fig Tree Bay, tre files pubblicati dalla loro etichetta discografica DP6 Records. Questo è l'original mix.

Berlino Chots. No Justice, No Peace, due files pubblicati dall'etichetta tedesca Steel for Talent. Questa è No Justice, No Peace.

torniamo in Inghilterra con Chain Selector, Verdamana, 7 files pubblicati dall'etichetta di Londra Drift Deeper. Questa è DT 819.

nuova collaborazione tra Guy Boratto e Luciana Villanova. Seleção 3. Tre files pubblicati dall'etichetta tedesca Compact. Ascoltiamo Overload.

nuova collaborazione tra il canadese Maher Daniel e l'americano Jay Tripwire. Low and Slow Extended Play, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta tedesca Rowox. Facciamo girare Wristband Daddy.

Torniamo in Germania con Basti Grab, Therapy, due files pubblicati dalla berlinese Bar 25 Music.

Andiamo in Spagna con Emmy Hall. Future Sports, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta tedesca Synaptic Cliffs. Facciamo girare Gravity Hack.

Torniamo in Inghilterra con Natural Forms. Hallucinations Extended Play, tre files pubblicati dalla Lost Space Dream. Questa è Hallucinations.

da Brighton, la nuova collaborazione tra Adam Freeland e Duncan Forbes. Transhuman, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta inglese Marine Parade. Questa è Transhuman.

DJ House Energizer Remixes 12 pollici, pubblicato dall'etichetta britannica Unknown to the Unknown. Facciamo girare la versione Shed Remix.

nuova uscita discografica per l'italiano Audica, Amor Mané, 4 files pubblicati dall'etichetta argentina Detroit Classic Gallery. Questa è Amor Mané.

Stoccarda Ackermann. We Move, 4 files pubblicati dalla Safe Space. Questa è Dub Turf.

da Bristol Pessimist. Ponyboy Club Extended Play, 12 pollici in edizione limitata per l'etichetta inglese UVB 76 Music. Facciamo girare Pess 1.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

camminando di notte nel centro di Milano, semideserto e buio.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Globster presenta Filander, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

0: happy.
1: Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Aleluya.

Benvenuti a questa puntata monografica di Father and Sons, come prassi una puntata dedicata a un musicista molto particolare del Novecento, anche poco conosciuto e poco apprezzato per qual è il suo reale valore. Questa sera andremo ad ascoltare, come abbiamo già fatto in apertura, la musica di Tom Cora, nato come Thomas Corra nel 1953 e morto a soli 45 nel 1998. Tom Cora rappresenta una delle figure più radicali e imprescindibili nell'evoluzione dello strumentismo d'avanguardia del secondo Novecento. La sua attività artistica, sviluppatasi principalmente lungo l'asse New York ma anche in Europa tra la fine degli anni 70 e la seconda metà degli anni 90, ha scardinato in modo irreversibile la funzione storica orchestrale del violoncello. Tradizionalmente relegato alla dimensione accademica, cameristica o al supporto armonico grave nelle sezioni d'archi, il violoncello è stato trasformato da Cora in una vera e propria macchina sonora autonoma, un generatore di strutture poliritmiche, frammenti industriali, frequenze elettrificate e tessiture armoniche di ispirazione folk ed etnica. La ricerca di Tom Cora parte da un presupposto fisico e meccanico. Lo strumento ad arco viene trattato come una sorgente acustica ed elettrica integrata. Per ampliare lo spettro timbrico del violoncello, Cora ha sviluppato un articolato sistema di preparazione fisica, inserendo tasselli di gomma, oggetti metallici, chiavi e legni tra le corde oppure sotto il ponte, combinando poi tutto con l'uso di accordature molto aperte, alcune scordature, archetti modificati con crini sfibrati o aste metalliche e un sistema di amplificazione che convogliava il segnale attraverso pedali di effetto d'epoca, i delay analogici, i distorsori per chitarra, i wah-wah ad esempio. Il risultato non era mai un semplice esercizio di rumore astratto, ma un linguaggio solido in cui la spinta ritmica del rock, del funk, si fondeva con l'architettura formale dell'avant jazz e la libertà dell'improvvisazione radicale. La sua figura è stata fondamentale per raccogliere l'eredità dei padri del violoncello free jazz americano come Abdul Wadud, David Higgins, Fred Katz, spingendola però, tuttavia, dentro i circuiti del post-punk oppure del Rio, il Rock in Opposition e della musica sperimentale europea. Come ho detto, è scomparso prematuratamente nel 1998 a soli 44 anni per le complicazioni di un melanoma, ma Tom Cora lascia una discografia imponente che testimonia il suo ruolo di connettore culturale tra l'avanguardia americana e la scena indipendente transatlantica. Andiamo ad ascoltare un altro brano, il secondo dopo quello di apertura, e poi iniziamo con un racconto cronologico delle gesta e della caratura artistica di questo grande ospite di questa sera, ovvero sia Tom Cora.

Tom Cora è nato a Richmond, nel Virginia, nel 1953 e compie i suoi primi passi musicali muovendosi all'interno del circuito R&B, funk e jazz locale durante gli anni 70, operando prevalentemente come bassista elettrico. Questa prima formazione sul basso elettrico e sulla tenuta ritmica risulterà poi decisiva per il suo approccio futuro al violoncello. La percezione del tempo, l'attacco percussivo sulle corde e la predilizione per la spinta sincopata rimarranno sempre elementi cardine della sua scrittura, distinguendolo dai colleghi di estrazione puramente classica. Alla fine degli anni 70, spinto dalla necessità di approfondire il linguaggio dell'improvvisazione con idiomatica, Cora si trasferisce a Woodstock, nello stato di New York, per frequentare il Creative Music Studio, il CMS, il celebre centro di ricerca fondato dal vibrafonista Carl Berger, da Ingrid Cerso e da Ornette Coleman. Al CMS, Cora ha l'opportunità di studiare e suonare al fianco di maestri del calibro di Don Cherry, Leo Smith, Trilok Gurtu e Dave Holland. È in questo ambiente privo di barriere accademiche che Tom Cora perfeziona la transizione definitiva al violoncello acustico, iniziando a sperimentare le tecniche di percussione della cassa armonica e l'uso di oggetti interposti tra le corde per emulare le frequenze degli strumenti a percussione africani e asiatici. Ma nel 1979, ritenendo esaurita la fase formativa a Woodstock, si stabilisce nel Lower East Side di Manhattan. La scena downtown di New York sta attraversando una fase di fermento irripetibile, segnata dall'esplosione della new wave, del declino del punk primigenio e della nascita dei primi club autogestiti come lo Squat Theater e la famosissima Knitting Factory. Tom Cora si inserisce immediatamente nel circuito dei musicisti coordinati dal chitarrista Eugene Chadbourne e dal grande sassofonista John Zorn. Entra nella formazione dei Dreadnoughts di Chadbourne, una sgangherata e geniale banda di bebop country punk, e inizia a partecipare alle prime storiche sessioni di Game Pieces organizzate da John Zorn come Archery e Parachuteers, ponendo le basi per la sua reputazione di improvvisatore imbattibile nella lettura e nel supporto ritmico. C'è appunto una raccolta chiamata The New York Tapes di quel periodo e proprio da quella raccolta, nella collaborazione con Chadbourne e John Zorn, andiamo ad ascoltare New York Trio.

Il Lower East Side di New York ha accolto da subito Tom Cora a braccia aperte e anche poco tempo dopo appunto le sue prime esibizioni con Chadbourne e John Zorn, nel 1980 c'è un incontro particolare. È l'incontro proprio tra Tom Cora e il sassofonista e compositore George Cartwright, che lui era originario del Mississippi ma era già attivo da molti anni a New York, e questo dà vita a uno dei progetti più longevi e rappresentativi dell'intera scena downtown, i Carlyle. L'obiettivo del gruppo è chiaro fin dalle prime sessioni di prove: creare una sintesi sonora capace di raccogliere l'eredità del free jazz di Ornette Coleman e Albert Tyler, innestandola sul groove urbano e spigoloso del funk newyorkese e sulle angolarità timbriche della no wave, resa celebre chiaramente da band come i Contortion o i DNA. La prima formazione dei Carlyle comprende, oltre a Cartwright ai sassofoni e Tom Cora al violoncella, il bassista enorme Bill Loswell, figura chiave e futuro produttore di riferimento dell'underground newyorkese. Inoltre c'era il chitarrista Nicky Scopelitis e il batterista Bill Bacon. Pubblicato nel 1981 da un'etichetta dipendente dalla Landslide Records, l'album d'esordio omonimo Carlyle rappresenta una pietra miliare. In questo lavoro Tom Cora rivoluziona il ruolo dell'arco. Invece di doppiare semplicemente le linee melodiche del sassofono o eseguire assoli convenzionali, il suo violoncello funge da secondo strumento ritmico. Tom Cora utilizza pletti rigidi, impiega il collegno battendo la bacchetta dell'archetto direttamente sulle corde e applica distorsori al segnale amplificato per generare un suono ruvido, simile a quello di una chitarra ritmica post-punk. L'album ottiene un immediato riscontro di critica sulle riviste specializzate statunitensi, posizionando i Carlyle al centro del dibattito sulla fusione tra jazz e musica rock d'avanguardia e inaugurando una lunga traiettoria discografica che vedrà la band diventare un caposaldo del catalogo dell'etichetta Cuneiform Records. E dall'album d'esordio, appunto, The Carlyle del 1981 omonimo, andiamo ad ascoltare Panther Burn.

se c'è una caratteristica della carriera breve ma enorme di Tom Cora è quella che si spingeva facilmente verso territori inesplorati, e questo avviene già nel 1983, perché la sua ricerca si indirizza verso la riduzione essenziale dell'organico e l'esplorazione del rapporto tra il gesto fisico e la voce umana. Nasce così la collaborazione sistematica con David Moss, percussionista e virtuosistico performer vocale della scena avanguardia americana. L'incontro tra i due sfocia nella registrazione e pubblicazione di un album, Cargo Cult Revival, rilasciato per l'etichetta indipendente Rift Records, che era fondata dal grande Fred Frith e da Eugene Chadburn per documentare le produzioni non commerciali della scena newyorkese di quel periodo. Cargo Cult Revival è un laboratorio di decostruzione sonora. L'album è privo di intelaiature armoniche classiche e rinuncia alla scrittura su spartito in favore di schemi di improvvisazione strutturata, montaggi di nastri e sovrapposizioni di frammenti vocali. Tom Cora spinge al limite l'uso del violoncello preparato, applica mollette da bucato e pesi sulle corde per smorzare le risonanze e convertire lo strumento in una gran cassa o in una kalimba africana elettrificata. Nel frattempo, Dave Moss ricorre a percussioni autocostruite, metalli di recupero e una tecnica vocale estesa che spazia dal canto armonico gutturale ai rantoli, dalle risate isteriche alla decontestualizzazione di fonemi. L'intesa tra Tom Cora e David Moss dimostra come due soli strumenti, un violoncello modificato e un set percussivo ridotto con la voce, potessero saturare completamente lo spazio acustico, creando paesaggi sonori altamente drammatici e teatrali. Questo capitolo della carriera di Tom Cora evidenzia la sua profonda vicinanza alle correnti della musica concreta e dell'arte performativa, influenzando significativamente le successive generazioni di improvvisatori europei ed americani. Da questo album, Cargo Cult Revival del 1983, a cura di Tom Cora e David Moss, andiamo ad ascoltare The Goat Explains the Can Four Parts.

Tra il 1982 e il 1986 Tom Cora viene letteralmente tirato per la giacchetta in mille progetti. Chiaramente lui fa una cernita, sceglie quelli più interessanti, però c'erano talmente tanti artisti di enorme valore che era facile fare la scelta giusta. E infatti, in quel periodo, lui lega il proprio nome a una delle esperienze più geniali e politicamente impegnate dell'avant-rock mondiale, i Skeleton Crew, fondati insieme al polistrumentista britannico, ma chitarrista d'eccezione, Fred Frith. E questo è stato proprio un combo che loro due hanno generato. Successivamente al duo, infatti, si unirà la suonatrice di arpa elettrica e fisarmonica Zina Perkins, completando la formazione del trio. La caratteristica rivoluzionaria dei Skeleton Crew risiede nella scelta logistica ed esecutiva. Operare sul palco come un'orchestra però in miniatura, totalmente autonoma, una vera e propria one-man band collettiva. Senza l'ausilio di basi preregistrati o sequenziatori digitali, Frith e Cora suonavano contemporaneamente molteplici strumenti. Mentre eseguiva le linee di violoncello di basso, Tom Cora infatti azionava con i piedi un complesso sistema di percussioni a pedale, gran cassa, rullante, charleston autocostruiti, e manipolava registratori di cassette portatili che immettevano nel flusso musicale discorsi politici, notiziari e campionamenti sonori in tempo reale. L'album che ne esce fuori, The Country of Blinds, del 1986, viene prodotto proprio da Fred Frith e pubblicato dall'etichetta Rec Rec ed è considerato un capolavoro assoluto dell'avant rock anni 80. Il disco fonde una lucida critica al capitalismo e al militarismo dell'era reaganiana, con strutture musicali ipercomplesse, tempi dispari, improvvisazioni selvagge, frammenti di canti popolari e melodie orecchiabili ritmicamente destrutturate. Il lavoro di Tom Cora al violoncello e alle percussioni a pedale costruisce il motore ritmico e la spina dorsale di tutta l'opera, dimostrando come la sperimentazione più radicale potesse sposare la forma canzone e il messaggio politico radicale. Quindi, da questo album, The Country of Blinds, del 1986, a nome Skeleton Crew, andiamo ad ascoltare You May Find a Bat.

Nel maggio del 1986, presso un centro culturale a Vancouver, in Canada, il centro culturale si chiamava The Western Front, Tom Cora tiene una serie di concerti solisti che vengono integralmente documentati e successivamente pubblicati nel 1987 da un'etichetta tedesca, la No Man's Land, con il titolo proprio Live at the Western Front. Questa produzione rappresenta l'unica testimonianza interamente solista pubblicata durante la vita dell'artista e costituisce una somma teorica e pratica del suo approccio allo strumento. Ascoltare Tom Cora in dimensione solista significa assistere a una vera e propria metamorfosi acustica. Infatti, attraverso l'uso coordinato delle mani e dei piedi, Tom Cora riesce a produrre contemporaneamente linee di basso percussive, accordi sgranati e linee melodiche acute di carattere quasi vocale. Tra le tecniche documentate nel disco spicca proprio l'uso dell'archetto modificato, utilizzato sia dalla parte dei crini che da quella del legno, l'incastro di bacchette metalliche sotto il ponte per dividere la corda in due sezioni intonate su intervalli differenti e l'impiego di pedali di delay che permettono a Cora di sovrapporre loop ritmici eseguiti sul momento su cui poi poter improvvisare liberamente. Questa produzione, appunto Live at the Western Front, riceve recensioni entusiastiche sui forum e sulle riviste d'avanguardia nordamericane ed europee, e quindi la storiografia musicale riconosce proprio a Live at the Western Front il merito di aver dimostrato che il violoncello preparato poteva evolversi ben oltre gli storici esperimenti del pianoforte preparato di John Cage, diventando uno strumento polifonico dinamico, capace di spaziare dal blues rurale alle strutture della musica contemporanea europea. E quindi da questa l'unica produzione live, quando Tom Cora era ancora in vita, poi sono state tirate fuori chiaramente altre produzioni, questo live di cui parliamo è Live at the Western Front del 1987, ascoltiamo Life Extension.

A partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, Tom Cora stabilisce un legame sempre più stretto con la scena musicale europea, trascorrendo lunghi periodi in Svizzera, Francia e Olanda. Questo spostamento geografico, ma anche estetico, lo porta a collaborare con un'etichetta svizzera, appunto la Rec Rec, con cui aveva già collaborato, e a integrarsi nella formazione dei Nimal, un ensemble multifunzionale e multinazionale fondato da un polistrumentista svizzero Jan Momo Rossel, dal fisarmonicista sloveno Bratko Bibic e dal batterista Pippin Barnett. I Nimal rappresentano uno dei progetti più originali del panorama del folklore immaginario e del neofolk d'avanguardia europeo. La musica del gruppo, infatti, si fonda sull'incrocio tra la tradizione musicale dei Balcani, che è caratterizzata da metriche irregolari in 7 ottavi, 9 ottavi o 11 ottavi, e da scale cromatiche di derivazione ottomana. Ma queste basi venivano fuse con l'improvvisazione free e il rigore compositivo del rock cameristico. In questo contesto, Tom Cora apporta la sua straordinaria sensibilità per i timbri ruvidi e il suo senso del tempo, integrando il suo violoncello con la fisarmonica di Bibic e con i fiati. Negli album dell'87, del 90 e del 93, ossia Nimal, Voix de Surface e Distance, il violoncello di Cora agisce come un elemento di rottura, impedisce alla musica di adagiarsi sulla semplice riproposizione folcloristica o nostalgica, inserendo dissonanze, graffiature e una pulsione metropolitana. L'esperienza con i Nimal dimostra la versatilità di Cora e la sua capacità di assimilare linguaggi etnomusicali molto complessi, rielaborandoli attraverso la lente dell'avanguardia americana da cui proviene. È proprio dalla prima collaborazione con i Nimal, l'album omonimo del 1987, andiamo ad ascoltare La Semaine des Quatre Jeudis.

Certi amori però per Tom Cora non smettono di pulsare. Infatti, nonostante i numerosi impegni e diverse tournée in Europa, Tom Cora non interrompe mai la sua collaborazione con George Cartwright e con i Curlew. Durante la prima metà degli anni 90, infatti, la band raggiunge la piena maturità espressiva e compositiva, diventando una delle formazioni di punta dell'etichetta americana Cuneiform Records, che aveva sede nel Maryland. Punto di riferimento assoluto per il jazz d'avanguardia e il progressive di quel periodo. In questa fase, i Curlew vedono stabilizzarsi in una formazione d'eccezione che comprende, oltre a Cartwright e Tom Cora, il chitarrista dell'Alabama, Davy Williams, maestro dell'improvvisazione libera del blues decostruito, la bassista Anrup Kaur Axtell e il batterista Anton Fier, enorme, già nei Phillies e fondatore dei Golden Palominos, una figura di riferimento importantissima alla scena newyorkese della fine degli anni 70. Album di questo periodo come Bee del 1991 e A Beautiful Western Saddle del 93 mostrano una scrittura raffinata e complessa. In A Beautiful Western Saddle, la musica di Cartwright si sviluppa sulla tessitura metrica delle poesie della poetessa americana Susan Schultz, recitate e cantate dalla voce di Amy DeNio. Il contributo di Tom Cora in questi dischi è ancora importantissimo, infatti si distingue per la straordinaria fluidità con cui si interseca tra le linee chitarristiche angolari di Davy Williams e il fraseggio blues del sassofono di Cartwright. Il suo suono si fa più denso, avvolgente e lirico, senza tuttavia perdere quella graffiante componente percussiva che aveva caratterizzato l'esordio del gruppo un decennio prima. La produzione, curata da Cuneiform, consegna alla storia della musica americana una delle testimonianze più nitide e bilanciate della maturità artistica di Cora. Quindi da questo periodo, le sue collaborazioni con i Curlew, andiamo a ascoltare l'album del 1991 B e il brano che ascoltiamo è Saint Dog.

L'ho detto in un precedente intervento, se c'è una caratteristica straordinaria di Tom Cora è quella di buttarsi a capofitto in progetti che possono sembrare diciamo, incredibili, impossibili. E questo avviene ancora una volta nel 1990, perché Tom Cora incrocia la strada di uno dei collettivi più influenti, intransigenti e politicizzati della storia del rock indipendente europeo. Questi erano il gruppo anarco-punk olandese The X. Loro erano nati ad Amsterdam nel 79, sull'onda della prima ebollizione punk, e The X avevano progressivamente espanso i propri confini musicali, incorporando influenze folk africane, ritmiche irregolari e strutture improvvisate, senza però mai abbandonare la militanza politica e la totale autogestione editoriale. L'incontro tra il violoncello elettrificato e preparato di Tom Cora e la sezione ritmica, le chitarre affilate come rasoi di Terry X e Luke X, dà origine a una delle stagioni più straordinarie della musica alternativa europea degli anni 90. Il sodalizio produce due album veramente dei capolavori, pubblicati da Fist Together Records e ristampati poi dalla Touch and Go. Il primo era del 91, Scribbling at the Lock, veramente un caposaldo. E il secondo invece è The Weatherman Shrugged His Shoulders del 93. In Scribbling at the Lock, la prima diciamo, collaborazione di Cora con The X, il violoncello non si limita ad accompagnare i brani punk della band, sarebbe stato troppo semplice, ma ne riscrive completamente l'architettura. Infatti, Cora introduce riff ipnotici, arrangiamenti per archi dissonanti, sovrapposizioni di canti tradizionali turchi e ungheresi, per esempio in Stereo Shock che andiamo ad ascoltare, e intermezzi poetici di rara bellezza acustica. Un altro abbiamo ascoltato in apertura della puntata, scusate, l'ungherese non lo conosco, però si dovrebbe pronunciare Idegen Fujina Kaschelek. L'intesa tra la voce declamatoria di Jerry Sock e la furia lirica del violoncello di Cora crea un cortocircuito espressivo senza precedenti, dimostrando a livello internazionale come il punk più duro potesse integrarsi felicemente con l'avanguardia accademica e l'improvvisazione radicale di stampo newyorkese. Proprio quindi dal primo album della collaborazione tra The X e Tom Cora, Scribbling at the Lock, andiamo a ascoltare State of Shock.

Parallelamente alla collaborazione con DX, all'inizio degli anni 90, Tom Cora avvia un nuovo e ambizioso progetto concettuale dedicato all'esplorazione delle dinamiche dell'improvvisazione istantanea. Lo chiama Third Person, fondato insieme al percussionista e campionatore americano Sam Bennett. La struttura metodologica dei Third Person è basata su una regola ferrea. La formazione comprende un nucleo fisso di due soli elementi, Cora al violoncello ed elettronica, Bennett alla batteria e percussioni elettroniche, che però di volta in volta invita in studio o sul palco un terzo elemento, quindi Third Person, che è sempre diverso, chiamato però a modificare gli equilibri e la direzione compositiva del trio. Attraverso questo dispositivo, Third Person incide l'album Trick Moon nel 91 e tiene una serie di storici concerti alla Knitting Factory di New York, coinvolgendo personalità eterogenee come la pianista jazz Mira Melford, il clarinettista Don Byron, il sassofonista giapponese Kazutoki Umezu e il chitarrista enorme, gigante e inarrivabile Mark Ribot. Ogni sessione si trasforma in una sfida di reattività e ascolto reciproco, dove il violoncello di Cora mostra una capacità mimetica impressionante, adattandosi istantaneamente dal jazz d'avanguardia alla libera strutturazione noise. Sul piano personale ed emotivo, questo periodo poi è segnato dal legame affettivo artistico con la cantante d'avanguardia belga Catherine Jeuneau, che era già attiva con l'ensemble Aksak Mabul. Insieme danno vita a un duo intimo e minimale, documentato poi in un album It's a Girl del 96. Il disco è un dialogo spoglio e delicato tra la voce acrobatica e surreale della Jeuneau e il violoncello acustico di Cora, rappresentando uno degli episodi più poetici e riservati dell'intera discografia del musicista americano.

Nel 1996 Tom Cora si stabilisce temporaneamente nel sud della Francia con la famiglia e forma un nuovo gruppo europeo ad alto impatto espressivo, i Roof. La formazione è un vero e proprio supergruppo transatlantico che riunisce il leggendario cantante e improvvisatore vocale britannico Phil Minton, il bassista olandese Luke Hex, che era appunto compagno d'armi nella collaborazione con The Hex, il gruppo anarcho-punk olandese, e il batterista e percussionista americano Michael Vacher, oltre chiaramente allo stesso Tom Cora al violoncello. La proposta musicale dei Roof si muove sul confine tra il cabaret espressionista, la poesia sonora astratta, la furia rock e la musica da camera contemporanea, un enorme calderone. L'album d'esordio, The Untraceable Cigar, pubblicato nel 96, cattura una band in stato di grazia. C'è questa voce incredibile, Phil Minton, capace di passare in un istante dal canto lirico ai grugniti, dai fischi alle decontestualizzazioni sillabiche, e trova il violoncello di Cora e il basso di Luke Hex una sponda ritmica e armonica di straordinaria potenza e precisione. Purtroppo, la parabola dei Roof e il percorso umano di Tom Cora si interrompono bruscamente. Infatti, nel corso del 97, l'anno dopo la pubblicazione di questo album, a Cora viene diagnosticato un melanoma in fase avanzata. Nonostante la malattia, continua a suonare e a registrare fino a quando le forze lo consentono, tenendo le sue ultime esibizioni soliste in Europa. Però Tom Cora muore il 9 aprile 1998 in un ospedale nel North Carolina, all'età di soli 44 anni. La sua scomparsa suscita un'ondata di profondo cordoglio nell'intera comunità della musica indipendente e d'avanguardia internazionale, lasciando un vuoto incolmabile nella storia dello strumentismo moderno. E quindi da questo primo album e unico album, The Roof, The Untraceable Cigar del 1996, andiamo ad ascoltare Jeanne Allied.

大木头，大木头，大木头，大木头。

Siamo dunque arrivati in chiusura di questa puntata monografica dedicata a Tom Cora. Facciamo per forza di cose un cappello di chiusura riassuntivo. Andiamo a ascoltare poi l'ultimo brano. Allora, ripercorrere oggi la traiettoria.

direttore artistica di Rom Cora significa fare i conti con uno dei profili più autentici, innovativi e rigorosi della musica contemporanea degli ultimi 50 anni. La sua fondamentale cifra stilistica non è mai risieduta nella pura esibizione di virtuosismo tecnico o nel semplice desiderio di sconvolgere le regole della tradizione accademica, bensì nella capacità profonda di umanizzare la sperimentazione, rendendola uno strumento di comunicazione viscerale, ritmica e democratica. Cora ha dimostrato che il violoncello non doveva necessariamente rimanere incatenato alla sua storia classica o limitarsi a ricalcare le orme del jazz tradizionale. Lo ha trattato come un organismo vivo, tridimensionale, acustico ed elettrico al tempo stesso, capace di contenere in sé quattro cose. La prima era la memoria e la spinta viscerale del folk rurale e del blues americano. La seconda era l'impatto ritmico, la rabbia e la concretezza del punk e dell'avant rock. La terza, la libertà strutturale del free jazz e dell'improvvisazione non idiomatica. L'ultima, ma non la meno importante, il rigore formale della musica contemporanea. L'impatto storiografico della sua opera è monumentale. Pochi musicisti della sua generazione sono riusciti a costruire ponti così solidi e duraturi tra contesti musicali apparentemente inconciliabili. Dai club underground e Lower East Side newyorkese ai festival di musica contemporanea europea, dai centri sociali occupati della narcopunk olandese alle sale da concerto del jazz d'avanguardia. L'eredità di Tom Cora vive nell'opera di dozzine di violoncellisti e improvvisatori contemporanei, da Eric Friedlander a Hank Roberts, da Occhiung Ling a Rusi Railton, che hanno trovato nel suo lavoro la dimostrazione pratica che ogni confine strumentale è solo un limite mentale da superare. C'è infatti un disco tributo uscito chiaramente dopo la morte di Tom Cora, si chiama Alleluia Anyway, Remembering Tom Cora, che è stato pubblicato proprio dalla Knitting Factory Records nel 99, con la partecipazione di decine di artisti internazionali, e molti che hanno collaborato con lui, da Fred Frith a John Zorn, dagli ex ovviamente a George Cartwright, e questa rimane la testimonianza indelebile dell'amore e della gratitudine di una comunità globale verso un maestro indimenticabile del suono. E quindi andiamo ad ascoltare proprio un brano tratto da, in chiusura appunto, tratto da questo Remembering Tom Cora, questa dedica incredibile che hanno fatto musicisti di tutto il mondo a Tom Cora, e andiamo ad ascoltare appunto un brano con Chris Cutler e Fred Frith, ovvero sia One More Time, che è il brano di chiusura di questa puntata, e poi chiaramente torneremo ben presto con un'altra puntata monografica, però adesso chiudiamo questa puntata con ancora un po' di musica di Tom Cora, questo straordinario musicista.

Buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Start. Questa Clocks & Clouds è la puntata alla numero 411. Al microfono Stefano Taglietti, alla regia Chicco Girardi. Oggi presenteremo una novità discografica con dentro dei pezzi abbastanza recenti ed è una novità discografica molto, come dire, molto importante, perché è uno di quei rari dischi fatti con un organico che è un distillato di umanità in un certo senso, ed è un disco per voce sola ed è Laura Catrani che si cimenta ancora una volta, devo dire, con prime registrazioni assolute, con pezzi scritti apposta per questo progetto che si chiama Vox in Femina ed è un lavoro per la Stradivarius. All'interno troviamo per esempio dei pezzi storicizzati come quello di Luciano Berio, la sequenza terza per voce femminile. Poi c'è un pezzo di Leonardo Marino, di Alessandro Solbiati, di Matteo Franceschini, Federico Gardella, Paolo Marchettini, Fabrizio De Rossi Re, Daniela Fantechi e Katy Berberian con Stripsody chiude questo Vox in Femina. È un progetto appunto partito da Laura Catrani e ne ascolteremo alcuni pezzi, non quelli storicizzati, ma ci concentreremo su composizioni più recenti. Dunque ascolteremo per esempio il pezzo di Fabrizio De Rossi Re, Vipera, La Vipera, ed è un, così come lo racconta lo stesso autore, è un pezzo del 2020, è ispirato a un breve racconto fantastico di Leonardo da Vinci, dall'omonimo titolo, attraverso un pirotecnico virtuosismo, con infinite sfumature della voce, come sentirete, di Laura Catrani. E De Rossi Re ha potuto esplorare molti caratteri diversi e opposti. La voce diventa come una bambina ingenua, poi cattiva, poi una canzonetta popolare e una vispa Teresa e infine improvvisamente austera come una mantide religiosa, immobile e crudele. Ascolteremo anche Was brauchst du di Daniela Fantechi, è un pezzo del 2015, è un frammento della scrittrice austriaca Friederike Meinecker, un pezzo scritto in una sorta di cantilena teatrale essenziale, sottomessa alla poesia stessa. Poi ascolteremo un pezzo di Federico Gardella, che è un pezzo, devo dire, del 2013 ed è uno studio sulla solitudine, Jeder Mensch trägt eine Zimmer in sich. Si tratta di quella solitudine che acuisce, così come ci dice l'autore, che acuisce la capacità di sentire se stessi, di quel silenzio che rende percepibili anche i suoni lontani. E così il testo di Kafka, tratto dai Quaderni in Ottavo, viene frantumato in un parlarsi in cui la ripetizione delle parole prelude alla ritualità del canto. L'elemento vocale è immaginato in un ambiente sonoro idealmente risonante, luogo virtuale di un dialogo con se stessi e con le proprie ossessioni, perché è nell'ossessione della parola che la voce trova la propria vocazione al canto. Poi ascolteremo anche Nel lago, l'ora, la notte di Paolo Marchettini ed è costruito su tre brevi versi, ciascuno tratto dalle tre cantiche della Divina Commedia. L'immagine del lago nel cuore del poeta suggerisce un paesaggio metafisico pieno di suggestioni profonde e misteriose. Il verso
si affaccia ai due successivi, nel quale arriva l'ora del tristi lamenti nella notte che le cose ci nasconde. Il canto giunge a un eco antico in cui i suoni notturni della natura si confondono con i suoni immaginati del pensiero e del sentimento. Questo Paolo Marchettini. Dunque, noi ascolteremo in un ordine particolare, ma detto questo, così come l'ho percepito negli ascolti, quindi inizieremo con una mia scaletta personale, anche ciò che ho praticamente percepito in questi ascolti. Inizieremo con Fabrizio Torsini e La Vipera. Ed è un pezzo con queste sfumature, tutti fanno riferimento agli ascolti, intendo, a una sorta di teatralizzazione del suono che ovviamente Laura Catrani ci riconsegna. Poi ascolteremo Leonardo Marino, che è Gutta cavet lapidem, che è un po' tradotto, è la goccia scava la roccia. Ed ha questo senso del ritmo, questo senso dell'acqua, del gocciolamento, ma anche proprio l'intreccio ritmico. Quello di Fabrizio De Rossi Re prima è sicuramente un pezzo nelle corde del compositore che conosciamo molto bene, quindi con tutte le sfumature. Anche qui c'è un richiamo al teatro. Poi c'è Federico Cardella che con Jedermänsch trägt ein Zimmer in sich. Ogni uomo porta con sé una stanza, questo nella traduzione, che gioca molto su questa circolarità di questa frase, che assume una bellezza, una costruzione motivica, molto interessante, proprio, costruita sul linguaggio della lingua tedesca. Tra l'altro sono due i testi che faremo ascoltare, due i pezzi che sfruttano il tedesco. Quindi abbiamo scoperto, ma questo si è sempre saputo, che il tedesco ha una musicalità incredibile. Poi Paolo Marchettini, nel lago, l'ora, la notte, l'abbiamo spiegato sui testi di Dante, e poi questo Was brauchst du, di cosa hai bisogno, è un po' la traduzione di questo pezzo di Daniela Fantechi, che è una. Anche qui c'è una frammentazione, una ricerca musicale molto vicina appunto alla teatralizzazione del suono. A voi Laura Catrani, Vox in Femina, ed è un disco molto interessante, molto bello, perché affronta con coraggio un repertorio che è difficilissimo. Sono pochissimi gli interpreti che si mettono a registrare un disco per voce sola e tra l'altro anche per i compositori, questo lo dico ai compositori, è comunque un organico difficilissimo. Già lo strumento solo è una scrittura molto complessa, è forse anche più complessa della scrittura orchestrale per certi aspetti, per voce sola è ancora più complesso. Quindi godetevi questo ascolto senza soluzione di continuità. Partiremo quindi da Fabrizio De Rossi Re, La Vipera. Abbiamo anche spiegato di ogni pezzo il senso. Gutta cavet lapidem di Leonardo Marino. Poi ascolteremo il pezzo di Federico Cardella, Ogni uomo porta con sé una stanza, da Kafka, Jedermänsch trägt ein Zimmer in sich. Poi ascolteremo di Paolo Marchettini, Nel lago, l'ora, la notte, da Dante. E infine Daniela Fantechi con Was brauchst du? Buon ascolto!

Era la stagione dell'amore e io, vipera al sole, aspettavo l'arrivo del maschio. Questo non si fece attendere molto.

E quando fece per staccarsi, lo uccisi staccandogli la testa. Era la stagione dell'amore, la stagione dell'amore, la stagione dell'amore.

Avete ascoltato dal CD recente Vox in Femina, interpretato da Laura Catrani, una serie di estratti e di composizioni senza soluzione di continuità. Avete ascoltato quindi La Vipera di Fabrizio De Rossi Re, poi Gutta Cavat Lapidem di Leonardo Marino, e poi avete ascoltato di Federico Gardella, Jedermeister trägt ein Zimmer in sich, ogni uomo porta con sé una stanza, poi di Paolo Marchettini, Nel lago, l'ora, la notte, Was brauchst du di Daniela Fantechi, che chiudeva questo primo ascolto, questa serie di ascolti senza soluzione di continuità da questo disco per la Stradivarius, che è recente e che Laura Catrani ha voluto come un ennesimo progetto per voce sola che ha messo su una pubblicazione di una, insomma, importante, ecco. Dunque, adesso ascolteremo per chiudere la puntata un pezzo storicizzato, un pezzo di Sofia Gubaidulina, Music for Flute, Strings and Percussion del 1994, musica per flauto, archi e percussioni. È un pezzo che sperimenta non solo l'accordatura, intanto l'ho scelto perché questa composizione è una composizione concertante dedicata al flauto, il flauto solista che si impegna a suonare ovviamente tutta la famiglia di flauti, dall'ottavino al traverso in do, il contralto e poi infine il flauto basso. Poi ci sono due orchestre d'archi, una è accordata un quarto di tono sotto, è una sorta di orchestrazione ombra. Poi le percussioni, l'organico è composto da timpani, vari accessori, tra questi la raganella, il tam-tam amplificato, i chimes, i piatti, e il loro utilizzo è molto calibrato e alterna momenti di forte impatto drammatico anche con lunghi silenzi. La struttura armonica è, diciamo, improntata su tre accordi, uno maggiore, uno minore e un terzo, che è una sorta di qualcosa di intermedio, è una triade microtonale che assume una sorta di significato architettonico o spirituale, insomma, c'è un riferimento esatto. Il pezzo è dedicato a un flautista, scusa, un flautista francese importante. Ed è Pierre Vartaud, quindi un nome importante. Noi ascolteremo questa composizione che dura all'incirca 30 minuti, l'ascolteremo nell'interpretazione della London Symphony Orchestra con il flautista Emmanuel Paoud, con la direzione del grande violoncellista, insomma anche direttore Rostropovich, Miroslav Rostropovich. Dunque, questa è una bellissima interpretazione, un pezzo molto profondo. La Gubaidulina ci ha abituati, diciamo così, a una lettura della contemporaneità. Lei che veniva comunque da una sorta di coercizione poetica, molte cose durante il regime sovietico non si potevano fare. Lei, però, ovviamente, uno spirito libero, ha ovviamente disatteso le regole di questo regime e ha tirato fuori dei capolavori come questo, tra l'altro, musica per flauto, archi e percussioni, fa riferimento anche un po' a Bartok, con questo, il suo famoso pezzo per archi, percussione e celesta. E naturalmente questo studio sui quarti di tono rende il pezzo molto interessante, anche molto attuale, se vogliamo.
Quindi una composizione del 1994, Emmanuel Pahud al flauto, l'abbiamo già detto, la London Symphony Orchestra, diretta da Mislav Rostropovich. Buon ascolto.

Avete ascoltato di Sofia Gubaidulina, musica per flauto, archi e percussioni, composizione questa del 1994, eseguita da Emmanuel Pahud ai flauti. Sapete che all'interno della partitura avete ascoltato una circolarità di tutta la famiglia dei flauti, con la London Symphony Orchestra diretta da Mieczysław Rostropowicz. Dunque, nel corso della puntata abbiamo ascoltato un disco, almeno gli estratti, di un lavoro eccellente di Laura Catrari, Vox in Femina, un lavoro per voce sola, che ha visto la programmazione all'interno del CD di vari autori, anche con pezzi storicizzati, ma noi abbiamo fatto ascoltare degli estratti. E abbiamo fatto ascoltare La Vipera di Fabrizio De Rossi Re, Gutta Cavat Lapidem di Leonardo Marino. Poi abbiamo ascoltato Jeder, Mannschaft eine Zimmer in sich di Federico Cardella, Ogni uomo porta con sé una stanza da Kafka. Poi abbiamo ascoltato Nel lago l'ora la notte da Dante di Paolo Marchettini. E poi infine Daniela Fantechi, Was Braucht Du, questo verso che si ripeteva in varie forme, che tutto assumeva anche un tono molto teatrale. Da questo ascolto poi abbiamo messo poi la programmazione della Gubaidulina con un pezzo concertante con i flauti e archi e percussioni che ci sembrava. Così ci sembrava legare alla voce di Laura Catrani, ma sono fa parte dell'immaginazione della programmazione. E quindi certi accostamenti vengono fatti proprio per così, sono sinapsi misteriose. Bene, con questo vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Al microfono era Stefano Taglietti e alla regia Chicco Giraldi. Noi anche nel cuore dell'estate caldissima, che però spero vi faccia piacere ascoltare nella notte, quando le temperature scendono un pochino, ascoltare questa musica che comunque ci riconsegna e ci ricollega appunto al colore della notte, che è comunque un aspetto sempre molto, molto importante per gli appassionati di musica, per i musicisti, per i compositori e tutti coloro che seguono queste puntate di Clocks and Clouds. A presto, a risentirci e mercoledì c'è, come sapete, la replica e poi il podcast sul nostro sito www.radiostart.it. Buonanotte a tutte e a tutti e a risentirci.

Questa è Io Ache No Uta. Canta Claudio Villa. Non vi preoccupate, siete sempre all'ascolto di Radio Start.

together, though we knew from the start we may never again.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

don't have much more.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.